Hola, Dili. Se hanno in dalla rua banghira tutta fone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

0: Walu Megahertz.
1: Hidane mai ka musika hone titlo. Raina ila lehang le belori o sili urai kopas. Na musika na malu kita pamutu kia tuku si ali minuto lima nolo resin tolo. Tama na fatinga tora der dia kualfens radio liberare sira hotu. Pai ta bot serbe na fatin stela loran stenolo resin 5.8 megahertz. E musica era nessa musica che cosne baita ne programma di le convida by di San Hin Loron, turme house access sound sita botsira. No, spera kata kita botsira bella e tamba turme se programma bi bank solo. Usa studio radio liberare Javier Fernandez se access sound sita botsira e adios a te prossima edizione. E cosne ta se taka musica nove honi titlo novembre sentin, belori hosi reik.

Hola Dili, se hanno in dalla rua bengira tu telefone ba familia, collega ka belo sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Ok, a música russa e banda Alcatraz são o título livro tu, ang lorione ita bahia tu kusano luresing ida, liona minuto lima no luresing ida. Nune musica ida nessa, nessa musica ikus pe programa bibang solo kiri sang ohing linia, so bai topo tira utu lo bale hasa sang lai, tamba tu irma isa iatan programa meyu dia, lebe si lori husi belong aura ya, tamba nena fating hau nia, dadar diek solok, nomi di diek meriak solok, dit bai topo tira hotu. Nune hana bema kamalu kita topo tira he studio reni, se hasa sang sumikang husi to pot sirene futar tilong ate aproxima di sound no ite seta ke programa bibang solo ke di sound oh ini yang musika husi crimson honi titulu tan salah teteng.